amici europei. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, Torre Rosa. Il mondo, la luna.